con waga nanga con libi ana wara and that matter emru le wanyu I sing it you know con waga nanga con libi